Anna Bellanna profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde.